0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Únete.
2: Alexa Challenge. Alexa Challenge.
3: Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
2: Ponte.
3: Exa FM 99.3. 1:54.